0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non fuggire. Fidati. Conoscimi. Hai prosciugato le paludi dell'anima mia e adesso sei nelle nubi e nell'aria.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io sono innamorata dell'amore. Mi importa assai più del lavoro. Però vorrei un giusto amore. Il vero amore. Ho poche certezze, ma una è questa. Quando arriverà, lo riconoscerò.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. Ariete, non avrete occasione per discutere, perché questa luna è in ottimo aspetto, anche con Marte. Quindi Ariete, un giorno, una settimana, un mese di agosto, importantissimo, soprattutto per la donna del segno dell'Ariete, che vive una grande svolta personale, amorosa, professionale. L'uomo Ariete altrettanto, ok, ma mi sembra un po' indeciso. Toro, mai siete stati più assetati di amore come in questo periodo, e quello che conta è che Venere vi corrisponde, vi sente e vi aiuta. Gemelli, una fetta di fresca anguria, così sarà l'amore dissettante. Gli sposi

aspettano in programma un figlio. Possibile una grande sorpresa, naturalmente anche per le finanze. Fortuna. Cancro. Luna in Ariete rende nervosi voi, impulsivi gli altri. Perciò relax. Leone. Non più barriere davanti a voi. La lunga strada azzurra del successo e dell'amore è davanti a voi, aperta. È una completa realizzazione di un vostro grande sogno, soprattutto per i giovani sposi. Vergine, Venere, dea dell'amore, è con voi fino a giovedì. Vi esorta a non lasciare andare via questa Venere prima di aver raggiunto la felicità. Ma sono anch'io che vi esorto, Vergine, e dai, diamoci da fare, fermiamolo quell'uomo, quella donna, e facciamolo nostro. Bilancia, rilassatevi beatamente in qualche bel posto al mare, dove è possibile incontrare persone belle, magari solo per accontentare gli occhi, perché voi sapete guardare, vi piace guardare, e i vostri occhi, che a me sembra sempre, no, come se fissassero un orizzonte lontano. Ma voi della Bilancia cosa pensate veramente? Scorpione, avere Giove, Sole e poi anche Mercurio arriverà in Leone, campo del successo, è già una grande certezza. Ecco, voi non potrete mai andare d'accordo con le persone cosiddette autorevoli, no? Però, Scorpioni, ma parlo più a me stesso che a voi, non facciamolo vedere però che non li sopportiamo le persone autorevoli, ci siamo capiti? No, bisogna essere un pochino anche furbi per essere attori, vedete me, sono un bravissimo attore, e fatelo anche voi qualche recita. Sagittario, persone sole, sarà magari solo un gioco d'estate per voi, ma perché c'è una persona che vi sta dicendo non è un gioco d'estate per me? Capricorno, avete sempre una carta di riserva anche in affari, ma io vi devo dire oggi una cosa, che questa settimana, il giovedì, sarà un ultimo quarto di luna in Toro, cari miei, lì rischiate di prendere soldi, ma tanti. State meglio, Capricorno, dopo questo oroscopo. Acquario, nel campo pratico consiglio di seguire gli aspetti legali delle questioni, perché se non avete ancora problemi con la legge, prima o poi li avrete. Ed infine previsioni per il segno dei pesci. Famiglia in trepida attesa di una notizia, di un avvenimento. Tuttavia, dicono in America, wanted, cercati, siete sempre cercati su tutto il territorio nazionale. Dalla fortuna però, questa volta. Grazie della vostra attenzione, avete sentito quanto mi ispira questo nuovo quadro astrale. Ve l'ho detto all'inizio dell'anno che sarebbe stato un anno molto molto pesante, molto diverso, ma anche con tante opportunità. Pensiero delle stelle, mentre vi auguro fortuna. Grandi mali scendono sulla terra.

0: Baby Can I Hold You alle 6 in punto proprio in questo istante. Ma che precisione stamattina per questo primo lunedì di agosto. Buongiorno da Laura Buono. Oggi appunto è il 3 agosto e si festeggia Sant'Aspreno di Napoli, primo vescovo della città partenopea secondo la tradizione, battezzato direttamente da San Pietro. Certo, la vedo dura a trovare qualcuno che porti questo nome a cui fare gli auguri, quindi passerei direttamente agli auguri per il compleanno. Tanti auguri ai nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 3 agosto. Tanti auguri a Charlotte Casiraghi, che oggi festeggia un compleanno importante, 40 anni. Lei, che lo ricordiamo, è la nipote di Grace Kelly, che ha avuto un anno intenso perché è uscito il suo primo romanzo da solista. Prima aveva scritto un romanzo ma a quattro mani, questo invece l'ha scritto da sola e si intitola La Crepa. Poi auguri a James Hetfield, voce e chitarra dei Metallica, che compie 62 anni proprio mentre la band si appresta a portare il suo tour in Europa con tappe che partiranno nei prossimi giorni tra Londra, Parigi e Berlino. E il frontman ha annunciato anche il fidanzamento con la compagna, con tanto di proposta subacquea tra gli squali, praticamente il Metallica style anche per l'amore, ecco. E infine tanti auguri alla cantante Skin, storica voce degli Scancanensi. E poi passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 3 agosto del 1492 quando Cristoforo Colombo salpava dal porto di Palos in Spagna con le sue 3 caravelle, dando inizio al viaggio che l'avrebbe portato pochi mesi dopo a toccare le coste dell'America. Ecco, un'impresa che avrebbe cambiato per sempre la storia del mondo e noi lo sappiamo bene.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Non è niente, sta tranquilla, è solo il cuore.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: raggio di sole è sempre piacevole riceverlo, soprattutto se a cantarlo è Jovanotti, come abbiamo appena ascoltato qui su Dimensione Suono Soft. Però avremo bisogno anche di un po' di ombra, specialmente oggi, specialmente in questi giorni di grandissimo caldo che non accenna proprio a diminuire. Comunque tutti i dettagli sul meteo ce li abbiamo tra pochissimo con i nostri amici di Trebi Meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Déco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
9: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Ci attende un lunedì con l'anticiclone nordafricano persistente sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Inizialmente sulla regione garantirà tempo stabile ed assolato. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose. Il caldo si farà sentire su tutta la regione, generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi anche sulla capitale. E per quanto riguarda la giornata di martedì, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutto il Lazio, garantendo un contesto stabile. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Dimensione Suono Soft.

Achille Lauro su Dimensione Sono Soft. Tra poco parleremo nell'appuntamento Good Life di uno dei frutti per eccellenza dell'estate. Ecco, volevo sapere da te, ma qual è secondo te il frutto dell'estate per eccellenza? 320 20 41 433.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Sì, stai con me in questo lunedì mattina qui su Dimensione, sono Soft, stay with me, buongiorno da Laura Buono. Ho chiesto, secondo te, qual è il frutto per eccellenza dell'estate?
1: Buongiorno, Francesca da Roma.
0: Ciao Francesca.
1: E il frutto per eccellenza dell'estate è il cocomero con 3M.
0: 3.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata, e devo dire che tutti quanti all'unanimità avete scelto il cocomero come frutto dell'estate, però c'è l'eterno dilemma: come lo chiamiamo, cocomero o anguria? Ecco, questo è il frutto per eccellenza, che ha una storia anche particolare, che arriva dall'Africa meridionale e ha accompagnato le civiltà antiche molto prima ovviamente di arrivare sulle nostre tavole. Per dire, lo sapevi che gli egizi consideravano l'anguria così preziosa da metterla addirittura nelle tombe dei faraoni per dissetarli nel viaggio verso l'aldilà, mentre a noi dissetano adesso anche in vita, e meno male. Dal punto di vista nutrizionale possiamo dire che l'anguria o cocomero è un vero alleato di questa stagione, perché è composto per circa il 92% d'acqua, e non solo, è un concentrato di licopene, che è questo potente antiossidante che protegge la pelle dallo stress ossidativo dei raggi solari, e di citrullina, mi fa morire questo nome, mi piace un sacco, citrullina, che è un amminoacido che favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni e quindi migliora la circolazione e riduce anche il senso di pesantezza alle gambe, che soprattutto l'estate si fa sentire, e poi contiene anche vitamina C e vitamina A. Però la cosa più bella del cocomero è la condivisione, perché raramente, no, lo mangiamo da soli, soprattutto quando lo prendiamo intero. Comunque ho detto

come nei film su Dimensione Suono Soft, che è la prima vera collaborazione in studio tra Max Pezzali e Eros Ramazzotti, due icone della musica italiana. E quando si parla di icone della musica non si può non citare anche lui, Paul McCartney, che siamo pronti ad ascoltare.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Raff, stai con me su Dimensione Suono Soft e io ti invito a continuare a stare con me, a stare qui ad ascoltare la radio, perché stanno per arrivare le news con la redazione, ma poi perché abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci e soprattutto ho bisogno di sentire la tua voce. Tra poco cercheremo di capire quali sono i comportamenti giusti da avere in aereo.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.com.

0: o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. 6 le vittime e decine i feriti nello scontro frontale tra un pullman e un camper al confine tra Umbria e Lazio sull'Arieti Terni. Coinvolte altre 3 auto, gravissima una persona ricoverata al Gemelli. Le indagini sono affidate alla polizia stradale. Attimi di paura a Tarquinia, dove si è scatenato un incendio vicino all'Aurelia. Le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando a sfiorare un capannone e la macchia mediterranea. In fumo ettari di terreno, nessuna persona è rimasta ferita. Da oggi si fermano tutti i tram di Roma. Per circa 3 mesi l'intera rete tranviaria sarà sostituita da autobus per consentire una serie di interventi in vista dell'arrivo dei nuovi tram Urbos. In programma anche la sostituzione di alcuni binari. Secondo ATAC il ritorno dei tram avverrà tra il 7 settembre e il 23 novembre. Parcheggi a Roma, attivi 2000 nuovi sensori per il controllo delle strisce blu. Le zone interessate coprono 6 aree strategiche della capitale: Ripa, Campitelli Ripa, San Saba, Testaccio, Ostiense e Trastevere, fino a coinvolgere tutti i 23 quartieri dal primo e il secondo municipio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri?

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Bruno Mars con Just The Way You Are su Dimensione Sono Soft. E come tu sia in questo momento, non fa niente, qualsiasi cosa tu stia facendo, fermati e prendi lo smartphone, perché tra poco siamo pronti a giocare insieme.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suono Soft.

0: 0,99. Fino all'11 agosto, acqua Fabia naturale 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico 500 grammi, vari gusti, a 2,49 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese, fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Ora si vince.
6: E vediamo quanti sono già svegli adesso ad agosto e sono pronti con lo smartphone in mano per giocare e vincere degli eventi straordinari, perché nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone c'è il Roma Summer Fest 2026, il cuore della grande musica live della capitale, e c'è questo

0: calendario ricchissimo di concerti con tanti artisti italiani e internazionali per vivere uno degli eventi davvero simbolo dell'estate romana. E allora, se sei già sveglio sveglia e bello anche attivo attiva con lo smartphone in mano, questo è il momento di giocare per vincere due ingressi. Basta mandare un messaggio adesso WhatsApp al 320 20 41 433 con scritta la parola auditorium, e così, se sei fortunato o fortunata, potresti vincere questi due ingressi e andare con qualcuno all'Auditorium Parco della Musica. Per cui ripeto il numero con calma, perché lo so, è sempre difficile a quest'ora carburare, però io ti ripeto il numero così non puoi sbagliarti: 320 20 41 433. Messaggino WhatsApp adesso con scritto auditorium, o va bene anche un audio WhatsApp, l'importante è registrare per intero la parola auditorium. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info, dimensionesuonosoft.it.
1: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
2: Allora io penso al vino.
3: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Riccardo Cocciante in bicicletta su Dimensione Sono Soft. Buongiorno da Laura Buono. E c'è chi in estate sceglie di partire in bicicletta e di fare un viaggio all'insegna del cicloturismo, e poi c'è chi magari sceglie mete vicine, per comodità va in macchina oppure in treno, e chi invece prende l'aereo per spostamenti più o meno lunghi. E chi viaggia in aereo dovrebbe sapere che c'è una sorta di galateo, cioè delle regole non scritte che tutti quanti dovremmo seguire, perché possono davvero fare la differenza tra un volo tranquillo e un volo che potrebbe trasformarsi in un incubo. Perché diciamolo pure, stare per qualche ora seduti a pochi centimetri da perfetti sconosciuti, richiede un minimo di collaborazione. E allora vediamole queste regole non scritte. Per esempio, partirei dall'occupare tutta la cappelliera con il proprio bagaglio a mano, che non è il massimo, anche se ormai possiamo portare

0: fine un pizzico di buonsenso, il rispetto degli spazi comuni e qualche piccola attenzione verso chi ci sta accanto, perché il viaggio comincia già a bordo e se tutti fanno la loro parte, poi arrivare a destinazione sarà sicuramente un'esperienza un po' più piacevole. E a questo proposito volevo chiederti, dai, facciamo la classifica dei comportamenti degli altri che in viaggio ci danno più fastidio. Qual è secondo te il peggiore? 320 20 41 433, messaggi WhatsApp, meglio ancora se audio, così ascoltiamo la tua voce.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione Suono Soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: sappiamo entrambi una...
1: Un'altra storia, Marco Mengoni e Franco 126 qui su Dimensione Suono Soft. Abbiamo visto che esistono delle piccole regole non scritte che tutti quanti dovremmo seguire quando facciamo un viaggio in aereo, perché si tratta di avere un po' di rispetto per chi ci sta accanto. Poi in aereo siamo veramente tutti molto vicini, stretti, e quindi la condivisione degli spazi è necessaria e bisogna appunto essere un pochino attenti nei confronti degli altri. E allora ho chiesto, dopo aver appunto preso in esame queste piccole regole del galateo dell'aereo, qual è quel comportamento che ti dà più fastidio in assoluto, e devo dire che più o meno diamo tutti le stesse cose.
2: Laura, ciao a tutti, Francesco da Roma.
1: Ciao Francesco.
2: Beh, la cosa che mi dà più fastidio in aereo è quello di avere il passeggero accanto dove in comune c'è il bracciolo.
1: Eh sì, il bracciolo è in comune.
2: C'è qualcuno che ti concede o la metà,
1: uno spaziatino posteriore, piccolo, anteriore, piccolo.
2: Ci sono altri che ne prendono possesso, cioè, completamente.
1: Prendono tutto il bracciolo, è mio e non te lo do più, ecco, che effettivamente poi uno il braccio non sa più dove metterlo.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: E niente, praticamente qualunque sia il viaggio, sì, che sia lungo o breve, anche soltanto una gita in città, sinceramente a me dà fastidio.
1: Cosa?
3: Quando usano il cellulare a tutto volume, senza cuffie, e ascoltare i fatti loro, o al di là di ascoltare i fatti loro, proprio la mancanza di rispetto con il cellulare e le telefonate personali.
1: Mannaggia.
3: Ciao. Buona
1: Ciao.
3: Giornata a tutti e buon inizio settimana.
1: Adoro sempre il tuo entusiasmo. Comunque sì, avere il cellulare in mano a volume alto non è mai cosa buona, ma non solo in aereo, da qualsiasi parte, anche in metropolitana, mi viene da dire.
4: Buongiorno Laura, Carlo Ciao. Da Roma. A me quello che mi dà veramente più fastidio in assoluto, come
1: cos'è,
4: dicevi,
1: cos'è?
4: È chi mangia cibi dal forte odore di aglio, di altre spezie.
1: Ma fosse solo quello.
4: L'odore poi si spande per tutto l'aereo ed è veramente, veramente una cosa sgradevole.
1: Fastidioso,
4: anche perché poi finché si smaltisce l'odore in aereo ci vuole anche
1: tempo,
4: un pochino,
1: vero?
4: Ciao a tutti, buon inizio settimana.
1: Ciao. Poi c'è Nicoletta che scrive: io non so scegliere tra i bambini che tirano calci sullo schienale e chi parla con voce troppo alta. Lo so, è un bel dilemma, cara Nicoletta. Comunque abbiamo imparato che in aereo, ma qualsiasi viaggio in generale, dobbiamo stare attenti e rispettare chi ci sta accanto.

0: Lucio Battisti con emozioni su Dimensione Solo Soft, come quelle che mi fate provare quando interagite con me, quando io vi faccio delle domande e voi mi rispondete mandandomi dei vocali e facendomi sentire la vostra voce. Grazie mille, è davvero un'emozione grande per me. Siamo arrivati al termine di un'altra ora di Sveglia Insieme, vedo già la redazione pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
8: Ricalcolo percorso.
7: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
8: Destinazione raggiunta. Innovazione.
7: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Cerchi la convenienza quotidiana?
11: Via, via.
10: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un deposito all'interno di un capannone utilizzato per custodire tabacco sfuso e forse alla successiva lavorazione e commercializzazione illecita è stato individuato nel quadrante sud-ovest della capitale da polizia e guardia di finanza. Sequestrati 1.350 kg di tabacco non lavorato. 6 le vittime, decine i feriti nello scontro frontale tra un pullman e un camper al confine tra Umbria e Lazio sulla Rieti Terni. Coinvolte altre 3 auto, gravissimo una persona ricoverata al Giamelli. Le indagini sono affidate alla polizia stradale. Famiglie ancora in strada dopo l'incendio allo Spin Time, quinta notte all'aperto per i residenti dell'ex stabile occupato all'Esquilino, sequestrato dopo il rogo di mercoledì, e mentre il comune ha avviato gli interventi per l'emergenza cresce la rete di solidarietà. E una settimana dopo l'incendio sulla Laurentina l'aria è ancora irrespirabile, fanno sapere i residenti che vivono con finestre chiuse e la paura per la diossina. Intanto la presidente del municipio ha chiesto un monitoraggio continuo dell'aria nella zona. Caldo a Roma, bollino rosso fino ad oggi, le temperature massime toccheranno i 38 gradi, ma tra afa e umidità saranno percepiti più di 42 gradi, dicono gli esperti. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Ci attende un lunedì con l'anticiclone nordafricano persistente sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Inizialmente sulla regione garantirà tempo stabile da sto lato. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose. Il caldo si farà sentire su tutta la regione, generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi anche sulla capitale. E per quanto riguarda la giornata di martedì, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutto il Lazio, garantendo un contesto stabile. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Stanotte la luna si è fatta in mille per farci brillare. Stanotte la pioggia è una gabbia che stringe per renderci più uniti. Stanotte il buio è più intenso per cogliere le nostre passioni.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft. It's

aspetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mariah Carey con I Still Believe su Dimensione Suono Soft. Continua a credere. Noi in cosa crediamo in questo lunedì 3 agosto? Che è difficile magari mettersi in macchina e andare in ufficio perché non abbiamo voglia, giustamente agosto vorremmo stare al mare. E allora a questo proposito saluto Laura che mi ha appena scritto direzione ufficio. Dai, ce la puoi fare Laura, resisti!
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it
3: Da Cecchini Store, lo stile ti prende.

0: Cucina, il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia. A soli 30 minuti da Roma presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
1: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.

0: per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
0: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
0: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
5: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Beside You, James Blunt, su Dimensione Suono Soft. Io lo so che in tanti aspettavate questo lunedì 3 agosto, non perché è iniziato il mese per eccellenza delle vacanze, ma perché c'è chi torna dalle vacanze. Eh sì, il nostro Branco è tornato e tra poco lo ascolteremo insieme.

0: Zucchero insieme a Luciano Pavarotti. Miserere alle 8:35 minuti in questo lunedì mattina 3 agosto, in cui torna finalmente il nostro Branco, il nostro uomo delle stelle con tutti i suoi consigli. Non vedevamo l'ora di risentirlo e adesso è arrivato il momento, quindi sentiamolo segno per segno.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. Ariete, non avrete occasione per discutere, perché questa luna è in ottimo aspetto, anche con Marte. Quindi Ariete, un giorno, una settimana, un mese di agosto, importantissimo, soprattutto per la donna del segno dell'Ariete, che vive una grande svolta personale, amorosa, professionale. L'uomo Ariete altrettanto, ok, ma mi sembra un po' indeciso. Toro, mai siete stati più assetati di amore come in questo periodo, e quello che conta è che Venere vi corrisponde, vi sente e vi aiuta. Gemelli, una fetta di fresca anguria, così sarà l'amore dissettante. Gli sposi mettano in programma un figlio, possibile una grande sorpresa, naturalmente anche per le finanze. Fortuna. Cancro, luna in Ariete rende nervosi voi, impulsivi gli altri, perciò relax. Leone, non più barriere davanti a voi, la lunga strada azzurra del successo e dell'amore è davanti a voi, aperta, è una completa realizzazione di un vostro grande sogno, soprattutto per i giovani sposi. Vergine, Venere, dea dell'amore, è con voi fino a giovedì, vi esorta a non lasciare andare via questa Venere prima di aver raggiunto la felicità. Ma sono anch'io che vi esorto, Vergine, e dai, diamoci da fare, fermiamolo quell'uomo, quella donna, e facciamolo nostro. Bilancia, rilassatevi beatamente in qualche bel posto al mare, dove è possibile incontrare persone belle, magari solo per accontentare gli occhi, perché voi sapete guardare, vi piace guardare, e i vostri occhi, che a me sembra sempre, no, come se fissassero un orizzonte lontano. Ma voi della bilancia cosa pensate veramente? Scorpione, avere Giove, Sole e poi anche Mercurio arriverà in Leone, campo del successo, è già una grande certezza. Ecco, voi non potrete mai andare d'accordo con le persone cosiddette autorevoli, no? Però, scorpioni, ma

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Non credo.
1: Ma non credo proprio, è un'altra te, figurati, dove c'è? L'album di qualche anno fa si chiamava Tutte Storie, che conteneva questa canzone che ci ha fatto sentire Eros Ramazzotti qui su Dimensione Sono Soft. Nell'estate di Dimensione Sono Soft arrivano anche le ultimissime notizie, tra poco, per rimanere informati.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Una forte esplosione questa notte all'interno di uno stabile in via Statilio Ottato nel quartiere Don Bosco. Ha diverto il portone di ingresso mandando in frantumi i vetri delle finestre con il crollo di una parte del controsoffitto di un'abitazione. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Dopo le verifiche i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. Stava pagando il tagliando di un parcheggio quando è stata colpita al volto e rapinata. È accaduto in via Ostiense a Roma, vittima una 56. I carabinieri, dopo una veloce indagine, hanno identificato e arrestato un 48enne romeno senza fissa dimora. Lotta al degrado, vasta operazione della polizia sul litorale romano. Il bilancio parla di 4 arresti, oltre 400 persone identificate e 267 veicoli controllati. Borse, quelle europee, aprono in rialzo in attesa del dialogo Stati Uniti-Iran. Milano non fa eccezione ed apre positiva con il FTSE MIB a più 0,6%. Lo sport, il nuoto, Chiara Pellacani ha conquistato l'oro nel trampolino da un metro nei tuffi agli europei di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per l'atleta romana si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Tra i soavi e delicati profumi dei fiori e l'avvolgente calore di un sole appena sorto, vorrei dolcemente sussurrarti che ti amo, mentre ti sveglierai tra le mie braccia.

sognava, soltanto nel buio giocava, ed è il sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Mi è sempre piaciuta questa canzone di Gabriel, si chiama Out of Reach, suona su Dimensione Sono Soft per l'estate di Dimensione Sono Soft. Tra poco c'è Good Life, si parla della dolce arte della lentezza estiva.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
2: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Supermercati Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
7: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
8: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Non ci facciamo compagnia, Biagio Antonacci, noi ci facciamo compagnia con Dimensione Sono Soft e naturalmente la nostra Good Life di questo lunedì mattina. Ci sono giornate estive che ovviamente chiedono solo di essere abitate con un pizzico di dolcezza in più. Nel cuore proprio dorato dell'estate, come siamo adesso, oggi puoi riscoprire il valore del tempo sospeso, quella dimensione magica in cui smettiamo proprio di rincorrere le lancette. Il respiro si fa più profondo e la mente finalmente allenta, come si dice, la presa. Non è pigrizia, ma un'elegante forma di equilibrio e rispetto proprio per se stessi. Per entrare davvero in questo stato di grazia non servono grandi imprese o viaggi esotici, ma piccoli gesti e sovversivi di benessere quotidiano. Togli per esempio l'orologio, nascondi lo smartphone, slacciare il cinturino del polso è un atto di vera liberazione, proprio vera e propria. Smettere proprio di guardare l'ora regala al cervello l'illusione ottica che il tempo si sia improvvisamente dilatato. Poi sostituisci la sveglia con la luce, lasciarsi svegliare dalla luminosità della finestra riallinea, direi, i ritmi circadiani e regala un risveglio meraviglioso. Ancora una passeggiata senza meta, camminare senza una destinazione ben precisa, lasciandosi guidare solo dall'istinto, dall'ombra di un albero o dalla curiosità di un vicolo sconosciuto. Infine l'arte dell'attesa contemplativa, godersi l'attesa che il caffè salga nella moka o guardare le ombre che si allungano nel pomeriggio senza sentire proprio il bisogno di afferrare lo schermo per ammazzare il tempo. Il relax, ricordati, non è un premio. È la direi manutenzione ordinaria dell'anima. Togli l'orologio, fai un respiro.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: anche Rihanna, immancabile nella nostra playlist qui a Dimensione Sono Soft. Buona estate, tra poco le ultimissime notizie.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario.

0: Scopri di più su posteitaliane.it.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, pomì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi. Supermercati PIM, i prezzi lavorano,
3: risparmio di qualità. Sempre informati con la dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Una forte esplosione questa notte in uno stabile in via Statili 8 nel quartiere Don Bosco ha divelto il portone d'ingresso mandando in frantumi i vetri delle finestre con il crollo di una parte del controsoffitto di un'abitazione. Sul posto le forze dell'ordine che stanno investigando e i vigili del fuoco. Dopo le verifiche i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. Un treno con 450 passeggeri a bordo ha deragliato stamani a circa un chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Montelibretti. Il deragliamento sarebbe stato causato dall'investimento di due mucche che si trovavano sui binari. Non ci sono feriti, i viaggiatori sono stati trasferiti su un secondo treno. Controllo del territorio nella capitale, maxi blitz dei carabinieri nelle ultime ore a San Basilio e Città Giardino. Il bilancio è di 5 arresti, 2 denunce di droga sequestrata, in manette anche un 27enne che voleva darsi alla fuga forzando il posto di blocco. Lo sport, il nuoto, Chiara Pellacani ha conquistato l'oro nel trampolino da un metro nei tuffi agli europei di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per l'atleta romana si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Dice Donald Trump: sono in questo momento in corso negoziati con l'Iran, soprattutto per quanto riguarda Hormuz, la libera circolazione e la rinuncia al nucleare da parte di Teheran. Risponde a stretto giro di ore l'Iran: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Siamo alle solite, ma intanto il mondo questa volta ci crede alla svolta moderata, tanto perché c'è la carota da parte di Trump, ma non più il bastone. Non c'è la frase susseguente: se invece il negoziato andrà male, se Teheran non accetterà, li distruggeremo, eccetera, quello che purtroppo abbiamo già letto molte volte. E perché il mondo si fida e non c'è più questo? Per uno stesso motivo che si lega a un nome, Mohammed bin Salman, il capo dell'Arabia Saudita, che è colui che ha indotto, l'Arabia Saudita non è certo uno staterello e non conta poco da nessun punto di vista sulla scena medio orientale e mondiale, e soprattutto legge alle voci militare e energia. Il capo dell'Arabia Saudita ha detto a Trump: ora basta, non possiamo più minacciare l'Iran perché questo porterebbe a una guerra devastante regionale e mondiale. Non l'ha detto proprio così, ma ci intendiamo. Mohammed bin Salman ha detto sostanzialmente a Trump che ci sono le condizioni per trattare con l'Iran, al di là dei toni gridati, al di là delle minacce e delle bombe reciproche. Ed è molto più pericoloso percorrere l'alternativa a questa, perché non c'è nessuna possibilità di vincere sul lungo tempo una guerra contro Teheran. Questo ha portato Trump a parole più distensive e, come dire, comprensibili, tant'è che i mercati ne hanno subito comprese e il petrolio è crollato nel prezzo internazionale.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: I saldi sono la mia passione, ma non cerco un amore scontato.

0: possiamo dedicare questa canzone ai distratti, a quelli che si scordano tutte le cose, come me. Oh, ti ricordi di mettere magari la crema solare se sei spalmato al sole o spalmata? Ti ricordi di telefonare al cliente che ti sta aspettando, magari se stai lavorando? Insomma, ricordati tutte queste cose, eh? Noi siamo qui per ricordartelo. Ti ricordi di tenere vicino proprio il telefono, perché tra poco ti servirà. Qui a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.

0: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Cecchini Store lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Graz.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Cerchi la convenienza quotidiana?
8: Via, via.
7: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Sono nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
9: Ora si vince.
10: Hai preso il telefono? Mi raccomando, attenzione, perché la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita il Roma Summer Fest 2026, il cuore proprio della grande musica live della capitale. Un ricchissimo calendario di concerti con artisti italiani ed internazionali per vivere uno degli eventi simbolo dell'estate romana. Allora gioca ora, telefonaci, anzi non telefonaci, mandaci un messaggio WhatsApp a questo numero 320 20 41 433. Ripeto il numero 320 20 41 433. Scrivi soltanto la parola auditorium, non i saluti, non dove sei, solo auditorium, mi raccomando, perché potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu. Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info, dimensionesuonosoft.it.
11: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
12: Allora io penso al vino.
13: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo. Edino Estes Test di Montefiascone Doc a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44684. In tutto il Lazio.
15: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta a Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: Che sia benedetta, canzone sanremese di Fiorella Mannoia, prima di aprire le strade del food con la nostra Francesca Romana Barberini qui a Dimensione Sono Soft. I suoi segreti in tavola, si parla del vino.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Secondo voi che vino possiamo abbinare a un buon fritto di pesce? Dipende molto da dove ci troviamo, perché la nostra Chiara Bassi, che sapete essere un'amica di Segreti in tavola, oltre che una critica non gastronomica, grande appassionata di divulgazione enologica e

0: soprattutto grande esperta di abbinamenti cibo vino, è in Spagna. Chiara, bentornata, ciao.
1: Ciao Francesca, ciao a tutti.
0: Allora, siamo in Andalusia, anzi sei in Andalusia, beata te. E che c'entra il fritto di pesce però? Perché questa è un'indicazione ma non capisco, raccontaci.
1: Allora, io stamattina mi sono svegliata presto, cosa assolutamente improbabile per me, per andare al mercato delle aste del pesce, quello proprio a cui partecipano tutti i ristoratori. Proprio di fronte al mercato del pesce c'è un bar, ristorante che fa solo pesce fritto, e io a pranzo ho mangiato dei pesci fritti stupendi, e da lì mi è venuta un po' questa idea di raccontarvi cosa abbinare al pesce fritto, anche una cosa un po' che non vi aspettate, perché ovviamente se abbiamo un pesce fritto di crostacei sono la prima a raccomandare vini spumanti con questa bella bollicina sgassante, delicati, come può essere un prosecco. Se qualcuno che ci ascolta è un pochino più coraggioso, lo inviterei a provare un Canelli, perché è fatto con uve moscato, è non troppo dolce, e soprattutto quelli più giovani sono perfetti per la tendenza dolce dei crostacei. Ma quello che volevo raccontare oggi è che in realtà gli amanti del vino rosso trovano pane per i loro denti col fritto di pesce, anche se non pensano, perché il fritto si sgrassa proprio, l'untuosità si toglie con l'alcol o col tannino. Quindi la cosa più perfetta che potete bervi per un vino, per un fritto di pesce, di paranza soprattutto, di pesci spinati, è un bel nebbiolo. Ovviamente non scelto un nebbiolo vecchio, ma un nebbiolo giovane, e servito alla temperatura corretta, non perché in estate lo dobbiamo bere a 30-40 gradi come ci sono adesso, ma 18 gradi e farete l'abbinamento perfetto.
0: Fantastico. E invece tu cosa stai bevendo?
1: Ah, io ammetto che con il fritto ho usato un po' di più, mi sto bevendo uno sherry secco.
0: Ah, ecco, ancora
1: rimanere in tema. Perché comunque lo sherry lo trovate anche qua, lo trovate anche abbastanza secco, e però è alcolico, come vi ho appena detto, no? L'alcolicità o il tannino, e quindi uno sherry bello alcolico con 19 gradi ti toglie l'untuosità, ma vi devo dire che nel porto di Cadice il fritto è veramente poco unto.
0: Fantastico, va bene, grazie per queste dritte sul fritto di pesce, che insomma d'estate è molto gettonato. Se ci troviamo dalle parti dell'Andalusia andremo a provare anche l'abbinamento con lo sherry secco. Ci sentiamo nei prossimi giorni sempre dalla Spagna.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Abbracciami.
1: Scelgo ancora te, una bella canzone d'amore di Giorgia, prima dell'appuntamento con le ultimissime notizie, qui su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buona estate.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per 1,5 litri, 99 centesimi.
9: Supermercati Tim, i bei fanni di risparmio, di qualità.
1: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
10: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Una forte esplosione stanotte all'interno di uno stabile in via Statili 8 nel quartiere Don Bosco ha diverto il portone d'ingresso, mandando in frantumi i vetri delle finestre con il crollo di una parte del controsoffitto di un'abitazione. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, dopo le verifiche, i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. Un treno con 450 passeggeri a bordo ha deragliato stamani a circa 1 chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Montelibretti. Il deragliamento sarebbe stato causato dall'investimento di 2 mucche che si trovavano sui binari. Non ci sono feriti, i viaggiatori sono stati trasferiti su un secondo treno. La circolazione ferroviaria rimane sospesa per consentire il recupero del convoglio e il ripristino dell'infrastruttura. Da oggi si fermano tutti i tram di Roma. Per circa 3 mesi l'intera rete tranviaria sarà sostituita da autobus per consentire una serie di interventi in vista dell'arrivo dei nuovi tram Urbos. In programma anche la sostituzione di alcuni binari. Secondo ATAC il ritorno dei tram avverrà tra il 7 settembre e il 23 novembre. Parcheggi a Roma, attivi 2000 nuovi sensori per il controllo delle strisce blu. Le zone interessate coprono 6 aree strategiche della capitale: Ripa, Campitelli Ripa, San Saba, Testaccio, Ostiense e Trastevere, fino a coinvolgere tutti i 23 quartieri del primo e secondo municipio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Parole, canzoni da...

0: emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Non so scrivere altro. Non trovo che questa unica frase da scrivere. Sei tu che mi hai insegnato a pronunciarla come si deve, con enorme lentezza, staccando ogni parola, con una lentezza di secoli.

0: Robbie Williams, Love of My Life. Naturalmente queste dimensioni sono soft. Dopo qualche consiglio torneremo in questa calda estate con Zucchero.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
2: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio.

Villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it. Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: stringe, eh. Mi stringe proprio, Fabiana. Balla,
1: è vero?
0: Balla. Stringi.
1: Ma chissà la gente che cosa pensa.
0: Non lo so che stringi. No, stringi.
1: Perché tu c'hai il fascino del sindaco, capito?
0: Tra poco le ultime notizie qui a Dimensione Sono Soft.
2: Non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
6: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Lo scontro di ieri sulla Rieti Terni, dove hanno perso la vita 6 persone nel frontale tra pullman e camper al confine tra Umbria e Lazio. Stamane 4 feriti che erano all'ospedale Santa Maria di Terni sono stati dimessi, restano ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, 2 persone arrivate in codice rosso che al momento sono in rianimazione e in condizioni stazionarie e ancora 3 persone in osservazione breve. Una forte esplosione questa notte all'interno di uno stabile in via Statilio Tato nel quartiere Don Bosco ha diverto il portone d'ingresso mandando in frantumi i vetri delle finestre con il crollo di una parte del controsoffitto di un'abitazione. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, dopo le verifiche, ai residenti sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. Controlli serrati contro i reati predatori, operazione dei carabinieri in tutta la capitale, dalle metropolitane alle vie dello shopping. L'ultimo bilancio parla di 12 persone finite in manette e una denunciata. Lo sport, il nuoto, Chiara Pellacani ha conquistato l'oro nel trampolino da 1 metro nei tuffi agli europei di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per l'atleta romana si tratta della 3ª medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Bene, grazie a Salvatore Lordi.
1: Lo sanno loro?
0: Cosa?
1: No, che sei il sindaco di Fregene.
0: No,
1: allora io ti ho aspettato tutto quanto il weekend per poter dire non ridere, perché tu poi sei un falso modesto che tu dici vabbè no, però tutti quanti devono sapere, io non ero mai andata a Fregene, non essendo di Roma.
0: Ti è piaciuta?
1: Ma allora tu mi hai detto semplicemente, guarda, perché non ti viene a fare un bagno? Un bagno? Cioè io sono stata accolta con la banda, con tutti quanti inchinati vicino al sindaco di Fregene.
0: Con tutta la giunta.
1: Tutta la giunta. No, perché? Perché Giampiero Isora è il sindaco di Fregene.
0: Sì,
1: cioè lo
0: stare.
1: Salutano tutti quanti. Cioè. Non abbiamo potuto fare una passeggiata in Santa Grazia di Dio perché ti salutavano tutti quanti, ma poi di una gentilezza lui. Tu sei il gadget sostenibile 2026 da portare in vacanza.
0: Va bene, ti ringrazio.
1: Viva Giampiero Di Sola, stavo dicendo Francesco Cavuoto. Viva Giampiero Di Sola e anche Francesco Cavuoto, che non c'è.
0: Tu stai meglio con Francesco Cavuoto.
1: Ma perché sì, ma perché tu ti devi abituare ancora alle nostre scaramucce?
0: Sì,
1: avremo ben modo questa settimana.
0: Bene, va bene. Ti lascio con Fabiana, che avete già sentito. Noi ci troviamo domani tra le 9 e le 13. Buona estate. Ciao, fa la brava, mi raccomando. Ciao.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Guardare con gli occhi annebbiati di pianto l'acqua che scorre felice sotto gli archi di un ponte e decidere che non posso morire per te.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nina Zilikon per sempre, buon pomeriggio, ogni bene per te, sì, siamo ragazzacci anche con Disora. Sono Fabiana Serra, ti accompagno fino alle 17. Tra un po' parliamo di una maledizione del non merito. Sai, quando stai per prendere questa promozione che hai tanto desiderato, stai per cambiare lavoro, ce la stai facendo e poi, dum, fuori dalla comfort zone. Non va tutto bene, te ne parlo tra pochissimo, ma intanto si vince.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
4: Non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi, San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
10: Ora si vince.
0: Ti facciamo vincere anche ad agosto la cave dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ospita il Roma Summer Fest 2026, il cuore della grande musica live della capitale, un ricchissimo calendario di concerti con artisti italiani e artisti internazionali per vivere uno degli eventi simbolo di quest'estate romana. E allora giochiamo, dai, inviami subito un WhatsApp, il numero è sempre lo stesso, lo sai a memoria ormai, 320 20 41 433. La parola è Auditorium, potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare, tu Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Trovi le info su Dimensione Suono Soft.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequipe.it.
13: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
14: Allora io penso al vino.
15: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: c'è l'obbligo di ricordare che cosa sia questa canzone. Lucio Dalla con 4 marzo 1943, un capolavoro assoluto del 1971, e nel primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Quindi bene per te, sono Fabiana Sera, se vuoi siamo insieme fino alle 17, perché devo farti una domanda. Hai mai provato quella strana sensazione di ansia, di ansietta, no? Proprio un secondo prima di raggiungere un traguardo importante, magari volevi cambiare lavoro, ci sei riuscito, oppure la firma con un grande cliente, una promozione tanto attesa, e poi ti viene l'ansia. Si tratta di un fenomeno molto diffuso chiamato la maledizione del non merito. Presente la sindrome dell'impostore? Quindi quando i nostri risultati superano la percezione che abbiamo di noi stessi, la mente ci regala un attimo di autosabotaggio bellissimo per riportarci nella nostra vecchia e rassicurante, infelice zona di comfort, da cui tra l'altro stiamo cercando di uscire. E invece no, riandiamo lì. Una curiosità interessante legata a questo meccanismo è che non colpisce chi ha poca autostima, tutt'altro, riguarda spessissimo professionisti top di grande talento. La psicologia definisce questa dinamica come un disallineamento tra il successo reale qui e ora e l'identità percepita. Cioè, se dentro di te credi di valere meno di ciò che stai ottenendo perché te lo meriti, farai di tutto per correggere il tiro, diciamo così, persino fare acquisti impulsivi, rimandare una chiamata decisiva, cioè ti autosaboti. Ma come facciamo a superare questo ostacolo? Dobbiamo abituarci ai nostri piccoli successi, e un ottimo consiglio pratico è quello di creare anche un diario del valore. Cioè, ogni volta che un obiettivo viene raggiunto, arriva un riconoscimento, prenditi qualche minuto per scriverlo nero su bianco, specificando le azioni e l'impegno concreto che ti hanno portato a quel risultato. Te lo meriti! Leggere e rileggere le proprie oggettive, insomma, i propri pensieri, no, oggettivi sul proprio merito, aiuta a rieducare la nostra mente, trasformando il successo da un'eccezione spaventosa che chissà come mi è capitato a una naturale conseguenza della tua fatica, del tuo impegno, del tuo lavoro. Quindi bravo, perché te lo sei meritato. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi, anche ad agosto, la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: dedicata alla sua splendida Bianca e Raff con Interminatamente ne ha fatti di album bellissimi, Raff, ma proprio bellissimi, bellissimi. Ma mio modesto avviso, Sogni e tutto quello che c'è del 91 resta veramente un suo capolavoro. A chiudere la nostra seconda ora insieme, questa è Dimensione Suono Soft, adesso le news.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
0: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Restano al momento ricoverate 15 delle persone coinvolte nell'incidente avvenuto ieri sulla strada statale 79 bis Terni Rieti tra un camper e un bus navetta con a bordo dei turisti che ha interessato anche altre auto. La prefettura conferma in una nota che sono state 45 le persone coinvolte, tra le quali 5 illese accolte nella notte in una struttura ricettiva della città, 6 invece le vittime. Ed è morto il ragazzo che lo scorso mese di luglio era stato aggredito con l'acido dalla compagna sul pianerottolo di casa al culmine di una lite a Pomezia. Il decesso non sarebbe però riconducibile all'aggressione né alle ferite provocate dalla sostanza corrosiva. Il giovane, dopo il primo ricovero seguito dall'episodio, aveva lasciato volontariamente l'ospedale. Venerdì sera è stato nuovamente trasportato all'ospedale dei Castelli ad Ariccia in stato di alterazione, dove è poi deceduto. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata ad altre cause, al momento in fase di accertamento. Per l'aggressione dello scorso luglio era stata arrestata dai carabinieri la compagna del giovane, una 29enne. Paura questa mattina alle 5.10 tra Fara Sabina e Monterotondo, linea Orte-Roma. Un treno regionale ha investito un branco di animali di grossa taglia che si trovavano sui binari, provocando la sospensione della circolazione. Nessuna conseguenza per i circa 450 viaggiatori a bordo e per il personale, tutti rimasti illesi. I treni regionali Intercity possono registrare ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. E da oggi si fermano tutti i tram di Roma. Per circa 3 mesi l'intera rete tranviaria sarà sostituita da autobus per consentire una serie di interventi in vista dell'arrivo dei nuovi tram Urbos. In programma anche la sostituzione di alcuni binari. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Un silenzio assordante. Il tempo si ferma senza parole, senza il tuo mondo. Ancora silenzio. Scappo. Mi volto indietro. La strada è deserta. Un bacio è una carezza dolce per te.
6: I've heard people say that too much of it.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Mamma mia, che voce, una bomba. Rebecca Ferguson con Nothing's Real About Love. Nella nostra coccola 5 stelle oggi ti parlo di un segreto di Nafaco. E sì, andiamo veramente molto molto lontano.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estest Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
9: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Supermercati L'estate del risparmio è arrivata! Tantissimi prodotti a 0,99! Fino all'11 agosto, acqua Fabia naturale, 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico, 500 grammi, vari gusti, a 2,49€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
12: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. Marinvillage.it.
13: Dimensione suono.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
1: E adesso

0: Learns to Rock sta imparando il rock, Michael, con Someday. E noi invece andiamo lontano, in uno stato un bel po' lontano, a imparare qualcosa direttamente dai Navajo. Fammelo pronunciare bene, Navajo, Navajo. Come si pronuncia da Navajo? Perché nel cuore del deserto dello Utah, andiamo negli Stati Uniti, c'è un resort ultra lusso che propone dei trattamenti, pensa, ispirati alla cultura dei nativi americani, appunto dei Navajo, bello pronunciato con la H, pensati per radicare la tua anima, purificare il tuo spirito attraverso, pensa, gli elementi della terra e il calore profondo. Domanda: come possiamo portarlo a casa? Che è la cosa, insomma, che c'è alla fine. Sì, impariamo cose nuove, però alla fine come portarlo a casa? È semplicissimo: scalda a bagnomaria dell'olio di sesamo o di mandorle dolci e poi aggiungi poche gocce di olio essenziale di legno di sandalo o ambra. Prima della doccia ti massaggi l'olio tiepido su tutto il corpo con movimenti lenti e circolari, concentrandoti sulle articolazioni. Poi ti avvolgi in un asciugamano caldo per 5 minuti e così permetti al calore di far penetrare i nutrienti e rilassare tutte le fasce muscolari prima di risciacquarti con acqua tiepida. Praticamente i legni sacri e l'ambra contengono molecole che, se inalate, calmano istantaneamente la nostra migliore amica, che si chiama amigdala ed è il centro cerebrale del nostro stress, capirai bene. Questo trattamento è un dono di stabilità emotiva perché lenisce la stanchezza mentale e infonde soprattutto una profonda sensazione di protezione e calore interiore, ideale per le sere in cui ti senti un po' disconnesso, un po' esaustino, capita. Rituale dell'ambra e dei legni sacri dei Navajo, scritto con la H. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche ad agosto la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Truly Madly Deeply. Una volta una persona mi ha detto: guarda, non è una questione di vacanze agosto, è una questione di mood. Io ci ho messo un po' a capire che cosa volesse dire, però hanno proprio ragione. Ti capita di sentirti un pochino più rilassato in questi giorni? Io spero proprio di sì. Abbiamo concluso il nostro appuntamento di oggi, naturalmente ti aspetto domani, intanto le news.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo. Perché si meraviglia?
3: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti a soli 2,50 €.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Sound Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Le vittime sono 6 e una persona. Un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, lotta tra la vita e la morte. Il bilancio del maxi incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Rieti-Terni si sta aggravando nelle ultime ore. La tragedia ha provocato anche 34 feriti. La procura di Terni aprirà già oggi un fascicolo per omicidio stradale plurimo. Lo youtuber di The Borderline, Matteo Di Pietro, 24 anni, ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali a 3 anni dal tragico pomeriggio in cui alla guida di un SUV Lamborghini travolse una Smart su cui viaggiava un bambino di 5 anni che poi è morto a causa dell'incidente. Nei prossimi 15 mesi dovrà svolgere un programma di recupero. Per il giudice della Cassazione, che lo scorso aprile hanno disposto un processo d'appello bis per l'omicidio di Martina Scialdone, l'avvocata uccisa a colpi d'arma da fuoco il 13 gennaio 2023 dal suo ex ingegnere di 63 anni, nella sentenza di secondo grado sono stati trascurati plurimi sintomatici elementi relativi all'aggravante della premeditazione. I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto così il ricorso della Procura Generale della Corte d'Appello di Roma, ritenendolo fondato proprio sul punto dell'aggravante. Il caldo non concede tregua a Roma e nel Lazio. Anche domani e mercoledì la capitale resterà in bollino rosso, il livello massimo previsto dal Sistema Nazionale di Prevenzione degli Effetti delle Ondate di Calore, coordinato dal Ministero della Salute. L'allerta di livello 3 riguarda tutte le città della regione, comprese nel monitoraggio nazionale: Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie Francesca, grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto Dimensione Sound Software per la prima parte del tuo pomeriggio. Se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13. Buona serata e ogni bene per te.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Chiudo gli occhi e ti penso, ma li voglio tenere aperti per guardarti.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: questo è il pomeriggio della tua radio del benessere, Dimensione Sonosoft. Dopo Fabiana Sera, che saluto e ringrazio, eccomi, sono Roberto, fino alle 21, tanta dolce musica. Abbiamo iniziato con una delle più famose ballade degli anni 80. Era John Waite con Missing You.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Fino all'11 di agosto la

0: qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684, in tutto il Lazio.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio

0: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
1: Ora si vince.
2: La cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita il Roma Summer Fest 2026, il cuore della grande musica live della capitale. Un ricco calendario di concerti con artisti italiani e internazionali per vivere uno degli eventi simbolo dell'estate romana. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola Auditorium. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare, tu dimensioni. Dimensione Sono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per info, dimensionesonosoft.it.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Grazia.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo. E vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le coppe Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

0: meraviglioso modo di cantare l'amore, Cesare Cremonini è Una come te nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. 17:36 minuti, è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Vi siete mai chiesti se le melanzane piccole siano anche le più saporite? Allora, oggi vi racconto i segreti della melanzana perlina, che è una varietà tutta italiana che negli ultimi anni ha conquistato chef e appassionati di cucina grazie alle sue dimensioni che sono molto ridotte, poi ha una buccia sottile e ha anche questo gusto che è davvero sorprendentemente delicato. Il suo nome deriva proprio dalla forma, sono dei piccoli frutti allungati, eleganti come perle, lunghi in genere 10-15 centimetri, non di più, e il risultato è il risultato appunto di una selezione orticola moderna sviluppata per ottenere una melanzana che fosse tenera, priva di semi, e perché i semi danno veramente fastidio alle melanzane, e naturalmente con pochissimo amaro. Le principali coltivazioni di questa melanzana si trovano in Sicilia, in Campania, nel Lazio, in Puglia, insomma nelle serre del centro-sud Italia, dove il clima caldo e soleggiato favorisce una produzione davvero di alta qualità. La raccolta va generalmente da maggio fino ad ottobre e il periodo migliore, neanche a dirlo, è proprio l'estate. Dal punto di vista nutrizionale è un alimento molto leggero, contiene circa 20 calorie per 100 grammi, è ricca d'acqua, di fibre, di potassio, oltre a preziosi composti antiossidanti come le antocianine, che sono concentrate nella caratteristica buccia viola lucida. Le fibre favoriscono il senso di sazietà e il benessere intestinale, mentre il basso contenuto calorico la rende perfetta anche se seguite un regime di alimentazione magari controllata, bilanciata. In cucina la melanzana perlina dà il meglio di sé, perché la polpa è bella compatta, cremosa, assorbe meno olio, questo è importante, perché quando si cuociono le melanzane serve sempre tantissimo olio, e mentre la perlina assorbe meno olio rispetto alle varietà tradizionali e non richiede quasi mai di essere messa sotto sale prima della cottura. È buonissima grigliata, arrostita, saltata in padella, cotta al forno, e grazie alle sue dimensioni è anche ideale da preparare così intera. La potete farcire oppure la potete glassare, si abbina benissimo al pomodoro, al basilico, alla mozzarella, alla ricotta salata, ma anche, vi devo dire, vi svelo un segreto, anche al pesce, ai crostacei e alle carni bianche. Insomma, piccola, elegante ed incredibilmente versatile, la melanzana perlina ci ricorda che a volte i sapori più grandi si nascondono proprio nei frutti più piccoli. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft, naturalmente, per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: finire.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Mi piace quando sorridi. Vedere le tue labbra che si tirano per farmi vedere quanto sei felice. Sei come un quadro che mi rende speciale. Il suono della tua risata è meglio di qualsiasi altra musica al mondo. Paragonabile al suono di un ruscello in un bellissimo bosco che mi rilassa il cuore e stende la mia anima.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.